Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi preghiamo di continuare con noi durante quest'ora di trasmissione con tantissime informazioni e certamente la musica migliore della Repubblica Argentina che abbiamo scelto proprio per tutti voi. Vediamo come viene il tempo. Oggi il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata con

temperature basse, nebbie nelle prime ore della giornata e cielo prevalentemente nuvoloso nell'area metropolitana di Buenos Aires. Le temperature oscilleranno tra i 5 e i 15 gradi, per cui il clima rimarrà freddo soprattutto durante le mattine. Le temperature minime si aggireranno intorno ai 5 gradi, mentre le massime potrebbero raggiungere i 15 nelle ore più miti della giornata. La principale novità delle previsioni è che il Servizio Meteorologico Nazionale non prevede che più piogge per i prossimi giorni. Le condizioni meteorologiche dovrebbero quindi rimanere stabili, con molta nuvolosità e una ridotta escursione termica. Vi ricordiamo che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Per ascoltarci tramite il sito web lo potete fare su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE e vi porterà alla trasmissione in streaming dal vivo, oppure su www.rae.com.ar, ma mi pare che questo link sia non sia funzionante in questo momento. Se volete ascoltarci tramite i vostri telefonini lo potete fare su iOS o su Android, cercate nelle vostre tende l'app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'esterior, e certamente se volete scriverci una lettera cartacea siete abilitati. Scriveteci a via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ecco le novità, gli annunci, grazie per tutti coloro che scrivono i loro email al nostro indirizzo di posta elettronica. Man mano si può fare, certamente troverete la risposta nelle vostre caselle postali. Ora, primo brano musicale con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canzone intitolata Salando las heridas.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Los fronterizos y el folclore argentino con la samba del pañuelo.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La città di Buenos Aires ha inserito la alfabetizzazione all'intelligenza artificiale e la protezione digitale tra i contenuti obbligatori del curriculum scolastico nell'ambito del piano Buenos Aires Aprende e della politica di protezione digitale dell'infanzia e dell'adolescenza. Secondo Kids Online Argentina, il 58% dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni utilizza strumenti di intelligenza artificiale e 2 su 3 li impiegano per svolgere i compiti scolastici. L'obiettivo è quindi garantire a tutti gli studenti una formazione che non dipenda dalla scuola frequentata o dal contesto familiare. Nei primi anni della scuola primaria gli alunni impareranno che cos'è l'intelligenza artificiale, dove viene utilizzata nella vita quotidiana e quali sono i suoi principali rischi. Dalla quarta classe inizieranno un'esplorazione guidata attraverso attività come la realizzazione di infografiche, la scrittura assistita e la produzione di podcast. Nella scuola secondaria, all'uso dell'intelligenza artificiale, diventerà progressivamente più autonomo. Gli studenti potranno utilizzarla per creare, fare ricerca e risolvere problemi, confrontando, per esempio, le proprie interpretazioni letterarie con quelle generate dall'intelligenza artificiale. La formazione comprenderà anche il riconoscimento delle allucinazioni dell'IA, cioè risposte plausibili ma errate o inventate, dei bias algoritmici e dei deepfake. Saranno inoltre affrontati la verifica delle informazioni, i contenuti falsi, la protezione dei dati personali e la privacy. Il capo di governo della città, Jorge Macri, ha definito l'iniziativa un passo storico e ha sottolineato che l'intelligenza artificiale deve essere un ponte verso il futuro dei ragazzi, utilizzata però in modo attento e con uno scopo chiaro. La ministra dell'istruzione, Mercedes Miguel, ha spiegato che si tratta di un processo graduale volto ad aumentare progressivamente il senso critico e l'autonomia degli studenti. Dallo scorso anno, oltre 30.000 insegnanti sono già stati formati sull'intelligenza artificiale. Con questa misura, la città di Buenos Aires si aggiunge ai paesi e alle giurisdizioni che hanno inserito l'IA nell'istruzione obbligatoria. Musica con Soda Stereo, la canzone Zoom.

0: La voce e il suono di Carlos Gardel, Confesión, un tango che racconta con tono intimo e malinconico il dolore di un amore perduto e il peso di ciò che non è stato detto. La lirica, carica di rimpianto, trasforma la confessione in un ultimo tentativo di esprimere sentimenti rimasti a lungo nascosti. Gardel interpreta il brano con la sua caratteristica eleganza, dando alla melodia una forte intensità emotiva e teatrale. La registrazione risale al 1930, nel periodo della piena maturità artistica del cantante, quando il tango di Gardel aveva ormai conquistato un pubblico internazionale. Il brano rappresenta così uno dei tratti più profondi della poetica gardeliana, amore, nostalgia e confessione personale, attraverso la voce del tango.
1: RAI Argentina al mundo. RAI Argentina 面向世界.
2: RAI Argentina vers le monde.
3: RAI Argentina to the world.
4: RAI 世界に向けて Argentina.
5: RAI Argentina al mundo.
6: RAI Argentina al mundo.
7: RAI Argentinian in die Welt.

0: l'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Il 30 agosto del 1996, a Gaeta, lontano dai riflettori, muore la scrittrice italiana Giulierda Sapienza, la grande incompresa della letteratura del Novecento italiano. Giulierda è figlia di attivi antifascisti, due militanti socialisti. Il padre è Giuseppe Sapienza, detto Peppino, grande penalista e noto come l'avvocato dei poveri. La madre ha contribuito a costruire la storia d'Italia e Maria Giudice, la leonessa del socialismo, per riprendere il titolo della recente biografia di Maria Rosa Cutrufelli per l'editore Perrone. È donna modernissima, coraggiosa, libera, appassionata, alla quale Giulierda si ispirerà tutta la vita, anche per scrivere. Fu un esponente di spicco del socialismo rivoluzionario, primo segretario donna della Camera del Lavoro di Torino e prima donna a dirigere Il Grido del Popolo, il settimanale socialista, con il giovane Antonio Gramsci tra i redattori del giornale. All'inizio degli anni venti, Maria Giudice è già entrata e uscita di prigione molte volte, per ragioni politiche, e ha 7 figli avuti dal militante anarchico Carlo Civardi, morto al fronte, quando si trasferisce a Catania e si unisce sentimentalmente a Peppino Sapienza. Vedovo colto e Don Giovanni, anche lui ha conosciuto la prigione e di figli legittimi ne ha 3. Nel corso della loro libera unione perderanno 3 figli nella lotta antifascista e altri 3 nasceranno. 2 muoiono presto. Resta Giulierda, detta Iuzza, che nasce il 10 maggio 1924 e cresce, amatissima da madre e padre atei, in questa famiglia allargata, singolare, atipica, nella casa di via Pistone 20, nel quartiere San Birillo. Quartiere malfamato, ma anche straordinario palcoscenico a cielo aperto, che tornerà utile a Giulierda, quando ancora minorenne e incoraggiata dal padre Peppino, lascerà Catania per studiare recitazione a Roma. Lo racconta in una intervista rilasciata da Anna Mendola e Virginia Onorato per il programma Storie Vere di Rai 3. La puntata va in onda il 13 aprile del 1994.
2: Avevo fatto la domanda perché mio padre aveva saputo che c'era una scuola di recitazione e lui voleva che io facessi recitazione perché c'era ancora il fascismo. Non si sapeva se quanto sarebbe durato questo fascismo, quindi non potevo fare politica, non potevo fare tante cose e poi lui amava molto il teatro e mi iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica.
1: La madre, Maria Giudice, che ormai da molti anni non svolge più attività sovversive, essendo l'opposizione al regime fascista considerata delitto di Stato, si trasferisce a Roma per stare accanto a Giulierda e fare una vita ritirata, dedita alla lettura e alla scrittura. Nel frattempo, Giulierda, all'Accademia di Arte Drammatica, mostra un talento naturale, che Silvio D'Amico riconosce immediatamente. Sembra la nuova Eleonora Duse. Sotto l'occupazione nazista, sarà Giulierda a prendere parte alla lotta partigiana a fianco di Peppino, mostrandosi degna erede di Maria Giudice. E qualche anno dopo la vedrà recitare e si innamorerà di lei il regista Citto Maselli, che sarà poi il suo compagno per quasi 20 anni.
2: Ci siamo messi insieme nel 48 con mia madre, che è stata la prima a innamorarsi di lui. Io ho lavorato con lui, abbiamo fatto 60 documentari, questo me lo ricordo.
1: Giulierda sperimenta il cinema con Citto Maselli, che la dirige e per il quale fa anche l'autrice e l'aiuto regista. È diretta da grandi maestri come Luigi Comencini in Persiane chiuse, 1951, e Luchino Visconti nel film Senso, del 1954.
2: Io ho imparato dal cinema tutto, e da Citto, dalla macchina da presa, io ho imparato a scrivere.
3: Quando hai cominciato a scrivere?
2: Io tardi, io non volevo scrivere perché a casa mia, c'è passato anche Brancati da casa mia, Brancati giovane. È che io vedevo questi che poi sono andati a finire nei libri di testo che venivano a chiedere le 100 lire per mangiare. Quindi io, vi dico la verità, avevo il terrore economico e l'avessi seguito, perché io sono caduta in miseria per scrivere. Ho ceduto per colpa di Citto sempre, sempre lui. Perché una notte non ne potevo più, era morta mia madre, non riuscivo a uscire da questa fatica del lutto, che non sapevo che si chiamava così, però che era, appunto perché non lo sapevo, era terribile. E una notte ho scritto difatti anche una poesia che era mia madre morta. Capito? L'ho presa, l'ho scritta, lui dormiva un sonno pesantissimo nel letto, io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia. E l'ho presa e l'ho buttato lì. La mattina scritto mi fa, che facevi stanotte? No, si è messo a guardare come fa lui, ha visto questa poesia, è rimasto entusiasta, dice non lavori più con me, mi ha chiuso in casa e mi ha costretto a scrivere.
3: E il primo libro?
2: È Lettera aperta con Garzanti nel 67 e devo questo a Bertolucci, Il filo di mezzogiorno 69 e poi viene l'Università delle Bibbie.
1: Goliarda ha problemi economici e nel 79, per pubblicare i suoi libri, ruba dei gioielli a un'amica e la carta d'identità alla cognata, Tetina Maselli. Ma il vero scopo è quello di essere arrestata. In carcere trascorre pochi giorni, ma rinasce e trova la libertà e l'essenziale per scrivere. Scriverà L'Università di Rebibbia e Le certezze del dubbio che hanno ispirato Mario Martone per il suo film Fuori del 2025 con Valeria Golino che veste i suoi panni. L'amore con Cetto Maselli finisce, resta sola 10 anni e scrive fino all'incontro nel 75 e in matrimonio nel 79 con il giovane attore e scrittore Angelo Pellegrino con il quale trascorrerà tutta la vita. Tra l'attico di Via Denza a Roma, nel quartiere Parioli, e la casa di Angelo a Gaeta. Nel 1967 Goliarda inizia la stesura dell'Arte della Gioia, il suo romanzo più sofferto. Tormentato quanto tutto il Novecento italiano, che ripercorre in poco più di 500 pagine. È un romanzo straordinario. Lo completerà nel 76 e di lì a poco inizierà il calvario con gli editori, che lo ignorano. A cominciare da Rizzoli. È il 1998. Goliarda è morta da 2 anni, quando suo marito, Angelo Pellegrino, riesce a fare pubblicare, a sue spese, dalla casa editrice romana Stampa Alternativa, la prima versione integrale dell'Arte della Gioia, in una tiratura limitata. Una ristampa, in soli 1000 esemplari, come una goccia nel mare, vedrà poi la luce nel 2003. E finirà, grazie alla caparbietà di Angelo Pellegrino e al suo amore, nelle mani dell'editrice tedesca Waltraud Schwarze e della francese Viviane Amy, che vedranno nel romanzo quello che l'editoria italiana, prudente o cieca, non ha saputo vedere. Nel 2005 i lettori francesi scopriranno L'Art de la Joie e sarà subito un caso letterario, tradotto per l'édition Viviane Amy da Nathalie Castagnier, traduttrice in Francia di tutte le opere della scrittrice catanese e autrice della recente biografia Vita, morte e rinascita di Goliarda Sapienza, ma già traduttrice per l'editore Gallimard di Pierpaolo Pasolini e dell'amato Pinocchio di Carlo Collodi. L'Arte della Gioia, romanzo fuori dagli schemi dell'oppressione, scandaloso, troppo sovversivo, troppo femminista, troppo rivoluzionario per i grandi editori italiani, è per le stesse ragioni un successo clamoroso per i francesi. Ed è un vero successo anche in Germania, dove rispettivamente nel 2005 e 2006 per l'editore Aufbau Verlag uscirà in 2 parti una versione ridotta. Sotto 2 titoli inappropriati, infelici potremmo dire. Precipitare nel cielo e La signora, per poi tornare in libreria in versione integrale nel 2013, romanticamente intitolato L'imprevedibilità dell'amore. Per il titolo originale, Die Kunst der Freude, appunto l'arte della gioia, si dovrà però aspettare il 2022 e la traduttrice Esther Hansen. Solo dopo il successo in Francia e Germania lo pubblica in Italia l'editore Einaudi nel 2008, per poi aggiungere nel suo catalogo ancora una decina di libri dell'autrice. Nel 2024, Nathalie Castagnier ha definito il processo di traduzione dell'Arte della Gioia un'avventura esistenziale, più che letteraria. Dunque, se non lo avete ancora fatto, leggetelo. Leggete questo capolavoro. Provate a sentire di Modesta, la protagonista, il battito del cuore. Ma fatelo tenendo a mente le parole di Goliarda. Ogni individuo ha il suo segreto, che porta chiuso in sé fin dalla nascita. Segreto di impronte digitali, di occhi azzurri, occhi grigi. Non violate questo segreto. Non lo sezionate, non lo catalogate per vostra tranquillità. E nel frattempo, se mossi dalla curiosità, o dalla gioia, o dalla noia, se cercate online l'edizione tedesca dell'Arte della Gioia, scoprirete l'ennesimo torto. E cioè che un algoritmo lo colloca come genere tra i romanzi rosa. Povera Goliarda, è scandaloso!
0: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: Parliamo ora della rivoluzione della musica urban, le nuove generazioni, parliamo oggi di Milo J.
1: Tu vuelta cautivaba la mirada de unos cuantos. Tal vez yo era uno más, pero de...
0: Milo J, Camilo Joaquín Villarruel, è uno dei fenomeni più sorprendenti della musica ispanica emersi dall'Argentina. A soli 19 anni si è affermato come un pilastro fondamentale della scena artistica contemporanea. Nato il 25 ottobre 2006 a Morón, nella provincia di Buenos Aires, la sua carriera si distingue per la grande versatilità, la maturità vocale e un'identità musicale unica che spazia con naturalezza tra trap, hip hop e folklore latinoamericano. Ispirato dalla sorella maggiore, ha iniziato a scrivere canzoni all'età di 8 anni e a registrare i suoi primi demo casalinghi a 12 anni. Ha pubblicato il suo brano d'esordio Tus Vueltas alla fine del 2021. Ha fatto parte della crew Bajo West, dove ha impresso nelle sue liriche le esperienze vissute nel quartiere. Nell'agosto del 2022 ha pubblicato Milagrosa, un brano caratterizzato da una base musicale innovativa diventato rapidamente virale sui social network.

0: papi, mi alma estaba cansada. No tengo futuro, lo tiene mi padre.
1: Ecco Milo J con questo brano Milagrosa. E nel febbraio del 23, insieme al produttore Tayu, ha pubblicato Rara Vez. Il brano ha raggiunto il primo posto in 18 paesi e ha totalizzato centinaia di milioni di riproduzioni a livello globale. Con passo deciso ha fatto la storia diventando l'artista più giovane a registrare una sessione con il celebre produttore argentino Bizarrap. La pubblicazione dell'EP realizzato insieme, che comprendeva la Bizarrap Music Sessions volume 57 e brani come Frutto, ha raggiunto la vetta delle classifiche internazionali. Alla fine del 23 ha pubblicato il suo primo album in studio, 111, con collaborazioni di artisti internazionali come il messicano Peso Pluma e l'argentina Nicki Nicole, con la quale ha pubblicato anche il successo di Spara, ottenendo una nomination al Latin Grammy. Milo J ora con questa bella canzone, Frutto.
0: Yeah.

0: La sua consacrazione sul piano concettuale è arrivata con l'album in studio La vita era más corta, nel quale, accanto ai suoni e ai testi urban, rivolge lo sguardo al suo quartiere nell'area metropolitana di Buenos Aires e approfondisce le proprie radici argentine nella provincia di Santiago del Estero, nel nord del paese. Il progetto si distingue per la collaborazione di importanti esponenti del folklore argentino, come Soledad Pastorutti, con il rappresentante del trap identitario Trueno e persino con un emozionante campionamento postumo dell'iconica Mercedes Sosa in Canción del Jangadero, brano tradizionale del folklore argentino.
1: Sí. Entramos en Jangadero, ¿no? Jangadero. Jangadero. Claro. Tiene que salir en la primera, ¿eh?
2: Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el Alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo.

Con questa pubblicazione, Milo J ha ottenuto il riconoscimento internazionale per essersi allontanato dall'algoritmo della trap commerciale di massa, portando oltre i confini nazionali la poesia e i suoni autoctoni del folklore del Cono Sud. Grazie a questo album, la sua carriera internazionale è esplosa. Inoltre, ha stabilito un record ai più importanti premi della musica argentina, i premios Carlos Gardel 2026. Milo J si è consacrato come il grande vincitore, portando a casa 12 statuette, tra cui l'ambito Gardel de Oro. Attualmente è impegnato nel suo La vita era más corta tour mondial, che comprende anche il suo iconico omaggio ai ragazzi e ragazze argentini, Bajo la piel.

10 ore Argentina, dalle 12 alle 13 UTC, tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz, grazie a WRMI, grazie agli amici del relay locato a Miami. Vi salutiamo, vi ringraziamo, Giuliana Spatafora e Marcello Ayala, vi aspettiamo domani e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!

Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata di RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi preghiamo di continuare con noi durante quest'ora di trasmissione con tantissime informazioni.

intorno ai 5 gradi, mentre le massime potrebbero raggiungere i 15 nelle ore più miti della giornata. La principale novità delle previsioni è che il Servizio Meteorologico Nazionale non prevede che più piogge per i prossimi giorni. Le condizioni meteorologiche dovrebbero quindi rimanere stabili, con molta nuvolosità e una ridotta escursione termica. Vi ricordiamo che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Per ascoltarci tramite il sito web lo potete fare su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE e vi porterà alla trasmissione in streaming dal vivo, oppure su www.rae.com.ar, ma mi pare che questo link sia non sia funzionante in questo momento. Se volete ascoltarci tramite i vostri telefonini lo potete fare su iOS o su Android, cercate nelle vostre tende l'app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'esterior, e certamente se volete scriverci una lettera cartacea siete abilitati. Scriveteci a via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ecco le novità, gli annunci, grazie per tutti coloro che scrivono i loro email al nostro indirizzo di posta elettronica. Man mano si può fare, certamente troverete la risposta nelle vostre caselle postali. Ora, primo brano musicale con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canzone intitolata Salando las heridas.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: los fronterizos y el folclore argentino con la samba del pañuelo.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentina in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La città di Buenos Aires ha inserito la alfabetizzazione all'intelligenza artificiale e la protezione digitale tra i contenuti obbligatori del curriculum scolastico nell'ambito del piano Buenos Aires Aprende e della politica di protezione digitale dell'infanzia e dell'adolescenza. Secondo Kids Online Argentina, il 58% dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni utilizza strumenti di intelligenza artificiale e 2 su 3 li impiegano per svolgere i compiti scolastici. L'obiettivo è quindi garantire a tutti gli studenti una formazione che non dipenda dalla scuola frequentata o dal contesto familiare. Nei primi anni della scuola primaria gli alunni impareranno che cos'è l'intelligenza artificiale, dove viene utilizzata nella vita quotidiana e quali sono i suoi principali rischi. Dalla quarta classe inizieranno un'esplorazione guidata attraverso attività come la realizzazione di infografiche, la scrittura assistita e la produzione di podcast. Nella scuola secondaria, all'uso dell'intelligenza artificiale, diventerà progressivamente più autonomo. Gli studenti potranno utilizzarla per creare, fare ricerca e risolvere problemi, confrontando, per esempio, le proprie interpretazioni letterarie con quelle generate dall'intelligenza artificiale. La formazione comprenderà anche il riconoscimento delle allucinazioni dell'IA, cioè risposte plausibili ma errate o inventate, dei bias algoritmici e dei deepfake. Saranno inoltre affrontati la verifica delle informazioni, i contenuti falsi, la protezione dei dati personali e la privacy. Il capo di governo della città, Jorge Macri, ha definito l'iniziativa un passo storico e ha sottolineato che l'intelligenza artificiale deve essere un ponte verso il futuro dei ragazzi, utilizzata però in modo attento e con uno scopo chiaro. La ministra dell'istruzione, Mercedes Miguel, ha spiegato che si tratta di un processo graduale volto ad aumentare progressivamente il senso critico e l'autonomia degli studenti. Dallo scorso anno, oltre 30.000 insegnanti sono già stati formati sull'intelligenza artificiale. Con questa misura, la città di Buenos Aires si aggiunge ai paesi e alle giurisdizioni che hanno inserito l'IA nell'istruzione obbligatoria. Música con Soda Stereo, la canzone Zoom.

0: La voce e il suono di Carlos Gardel, Confesión, un tango che racconta con tono intimo e malinconico il dolore di un amore perduto e il peso di ciò che non è stato detto. La lirica, carica di rimpianto, trasforma la confessione in un ultimo tentativo di esprimere sentimenti rimasti a lungo nascosti. Gardel interpreta il brano con la sua caratteristica eleganza, dando alla melodia una forte intensità emotiva e teatrale. La registrazione risale al 1930, nel periodo della piena maturità artistica del cantante, quando il tango di Gardel aveva ormai conquistato un pubblico internazionale. Il brano rappresenta così uno dei tratti più profondi della poetica gardeliana, amore, nostalgia e confessione personale, attraverso la voce del tango.
1: RAI Argentina al mundo.
2: RAI Argentina 面向世界.
3: RAI Argentina vers le monde.
4: RAI Argentina to the world.
5: RAI 世界に向けて Argentina.
6: RAI Argentina al mundo.
7: RAI Argentina al mundo.
8: RAI Argentinian in die Welt.

0: señor.
1: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Il 30 agosto del 1996, a Gaeta, lontano dai riflettori, muore la scrittrice italiana Giuliarda Sapienza, la grande incompresa della letteratura del Novecento italiano. Giuliarda è figlia di attivi antifascisti, due militanti socialisti. Il padre è Giuseppe Sapienza, detto Peppino, grande penalista e noto come l'avvocato dei poveri. La madre ha contribuito a costruire la storia d'Italia e Maria Giudice, la leonessa del socialismo, per riprendere il titolo della recente biografia di Maria Rosa Cutrufelli per l'editore Perrone. È donna modernissima, coraggiosa, libera, appassionata, alla quale Giuliarda si ispirerà tutta la vita, anche per scrivere. Fu un esponente di spicco del socialismo rivoluzionario, primo segretario donna della Camera del Lavoro di Torino e prima donna a dirigere Il Grido del Popolo, il settimanale socialista, con il giovane Antonio Gramsci tra i redattori del giornale. All'inizio degli anni venti, Maria Giudice è già entrata e uscita di prigione molte volte, per ragioni politiche, e ha 7 figli avuti dal militante anarchico Carlo Civardi, morto al fronte, quando si trasferisce a Catania e si unisce sentimentalmente a Peppino Sapienza. Vedovo Colto e Don Giovanni, anche lui ha conosciuto la prigione e di figli legittimi ne ha 3. Nel corso della loro libera unione perderanno 3 figli nella lotta antifascista e altri 3 nasceranno. 2 muoiono presto. Resta Giuliarda, detta Iuzza, che nasce il 10 maggio 1924 e cresce, amatissima da madre e padre atei, in questa famiglia allargata, singolare, atipica, nella casa di via Pistone 20, nel quartiere San Birillo. Quartiere malfamato, ma anche straordinario palcoscenico a cielo aperto, che tornerà utile a Giuliarda, quando ancora minorenne e incoraggiata dal padre Peppino, lascerà Catania per studiare recitazione a Roma. Lo racconta intervista rilasciata da Anna Mendola e Virginia Onorato, per il programma Storie Vere di Rai 3. La puntata va in onda il 13 aprile del 1994.
3: Avevo fatto la domanda perché mio padre aveva saputo che c'era una scuola di recitazione e lui voleva che io facessi recitazione perché c'era ancora il fascismo. Non si sapeva se quanto sarebbe durato questo fascismo, quindi non potevo fare politica, non potevo fare tante cose. E poi lui amava molto il teatro e mi iscrisse all'Accademia d'Arte Drammatica.
2: La madre, Maria Giudice, che ormai da molti anni non svolge più attività sovversive, essendo l'opposizione al regime fascista considerata delitto di Stato, si trasferisce a Roma per stare accanto a Giuliarda e fare una vita ritirata, dedita alla lettura e alla scrittura. Nel frattempo, Giuliarda, all'Accademia di Arte Drammatica, mostra un talento naturale, che Silvio D'Amico riconosce immediatamente. Sembra la nuova Eleonora Duse. Sotto l'occupazione nazista, sarà Giuliarda a prendere parte alla lotta partigiana a fianco di Peppino, mostrandosi degna erede di Maria Giudice. E qualche anno dopo la vedrà recitare e si innamorerà di lei il regista Citto Maselli, che sarà poi il suo compagno per quasi 20 anni.
3: Ci siamo messi insieme nel 48 con mia madre, che è stata la prima a innamorarsi di lui. Io ho lavorato con lui, abbiamo fatto 60 documentari, questo me lo ricordo.
2: Giuliarda sperimenta il cinema con Citto Maselli, che la dirige e per il quale fa anche l'autrice e l'aiuto regista. È diretta da grandi maestri come Luigi Comencini in Persiane chiuse, 1951, e Luchino Visconti nel film Senso, del 1954.
3: Io ho imparato dal cinema tutto, e da Citto, dalla macchina da presa, io ho imparato a scrivere.
4: Quando hai cominciato a scrivere?
3: Io tardi, io non volevo scrivere perché a casa mia, c'è passato anche Brancati da casa mia, Brancati giovane, è che io vedevo questi che poi sono andati a finire nei libri di testo che venivano a chiedere le 100 lire per mangiare. Quindi io vi dico la verità, avevo il terrore economico e l'avessi seguito, perché io sono caduta in miseria per scrivere. Ho ceduto per colpa di Citto, sempre, sempre lui. Perché una notte non ne potevo più, era morta mia madre, non riuscivo a uscire da questa fatica del lutto, che non sapevo che si chiamava così, però che era, appunto perché non lo sapevo, era terribile. E una notte ho scritto di fatti anche una poesia che era mia madre morta. Io ho detto, l'ho presa, l'ho scritta, lui dormiva un sonno pesantissimo nel letto, io accendo la mia lucetta e scrivo questa poesia. E l'ho presa e l'ho buttato lì. La mattina Citto mi fa, che facevi stanotte? No, si è messo a guardare come fa lui. Ha visto questa poesia, è rimasto entusiasta. Dice, non lavori più con me, mi ha chiuso in casa e mi ha costretto a scrivere.
4: E il primo libro?
3: Lettera aperta con Garzanti nel 67. E devo questo a Bertolucci, Il filo di mezzogiorno 69. E poi viene l'Università delle Bibbie.
2: Goliarda ha problemi economici e nel 79, per pubblicare i suoi libri, ruba dei gioielli a un'amica e la carta d'identità alla cognata, Tetina Maselli. Ma il vero scopo è quello di essere arrestata. In carcere trascorre pochi giorni, ma rinasce e trova la libertà e l'essenziale per scrivere. Scriverà L'Università di Ribibbia e Le certezze del dubbio, che hanno ispirato Mario Martone per il suo film Fuori, del 2025, con Valeria Golino che veste i suoi panni. L'amore con Citto Maselli finisce, resta sola 10 anni e scrive, fino all'incontro nel 75 e matrimonio nel 79, con il giovane attore e scrittore Angelo Pellegrino, con il quale trascorrerà tutta la vita, tra l'attico di Via Denza a Roma, nel quartiere Parioli, e la casa di Angelo a Gaeta. Nel 1967 Goliarda inizia la stesura dell'Arte della Gioia, il suo romanzo più sofferto, tormentato quanto tutto il Novecento italiano, che ripercorre in poco più di 500 pagine. È un romanzo straordinario. Lo completerà nel 76 e di lì a poco inizierà il calvario con gli editori, che lo ignorano. A cominciare da Rizzoli. È il 1998. Goliarda è morta da 2 anni, quando suo marito, Angelo Pellegrino, riesce a fare pubblicare, a sue spese, dalla casa editrice romana Stampa Alternativa, la prima versione integrale dell'Arte della Gioia, in una tiratura limitata. Una ristampa, in soli 1000 esemplari, come una goccia nel mare, vedrà poi la luce nel 2003. E finirà, grazie alla caparbietà di Angelo Pellegrino e al suo amore, nelle mani dell'editrice tedesca Waltraud Schwarze e della francese Viviane Amy, che vedranno nel romanzo quello che l'editoria italiana, prudente o cieca, non ha saputo vedere. Nel 2005 i lettori francesi scopriranno L'Art de la Joie e sarà subito un caso letterario, tradotto per l'édition Viviane Amy da Nathalie Castagnier, traduttrice in Francia di tutte le opere della scrittrice catanese e autrice della recente biografia Vita, morte e rinascita di Goliarda Sapienza, ma già traduttrice per l'editore Gallimard di Pierpaolo Pasolini e dell'amato Pinocchio di Carlo Collodi. L'Arte della Gioia, romanzo fuori dagli schemi dell'oppressione, scandaloso, troppo sovversivo, troppo femminista, troppo rivoluzionario per i grandi editori italiani, è per le stesse ragioni un successo clamoroso per i francesi. Ed è un vero successo anche in Germania, dove rispettivamente nel 2005 e 2006 per l'editore Aufbau Verlag uscirà in 2 parti una versione ridotta. Sotto 2 titoli inappropriati, infelici potremmo dire. Precipitare nel cielo e La signora, per poi tornare in libreria in versione integrale nel 2013, romanticamente intitolato L'imprevedibilità dell'amore. Per il titolo originale, Die Kunst der Freude, appunto l'arte della gioia, si dovrà però aspettare il 2022 e la traduttrice Esther Hansen. Solo dopo il successo in Francia e Germania lo pubblica in Italia l'editore Einaudi nel 2008, per poi aggiungere nel suo catalogo ancora una decina di libri dell'autrice. Nel 2024, Nathalie Castagnier ha definito il processo di traduzione dell'Arte della Gioia un'avventura esistenziale, più che letteraria. Dunque, se non lo avete ancora fatto, leggetelo. Leggete questo capolavoro. Provate a sentire di Modesta, la protagonista, il battito del cuore. Ma fatelo tenendo a mente le parole di Goliarda. Ogni individuo ha il suo segreto, che porta chiuso in sé fin dalla nascita. Segreto di impronte digitali, di occhi azzurri, occhi grigi. Non violate questo segreto. Non lo sezionate, non lo catalogate per vostra tranquillità. E nel frattempo, se mossi dalla curiosità, o dalla gioia, o dalla noia, se cercate online l'edizione tedesca dell'Arte della Gioia, scoprirete l'ennesimo torto. E cioè che un algoritmo lo colloca come genere tra i romanzi rosa. Povera Goliarda, è scandaloso!
1: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.

0: programma.
1: Parliamo ora della rivoluzione della musica urban, le nuove generazioni, parliamo oggi di Milo J.
2: Tu vuelta cautivaba la mirada de unos cuantos. Tal vez yo era uno más, pero de...
1: Milo J, Camilo Joaquín Villarruel, è uno dei fenomeni più sorprendenti della musica ispanica emersi dall'Argentina. A soli 19 anni si è affermato come un pilastro fondamentale della scena artistica contemporanea. Nato il 25 ottobre 2006 a Morón, nella provincia di Buenos Aires, la sua carriera si distingue per la grande versatilità, la maturità vocale e un'identità musicale unica che spazia con naturalezza tra trap, hip hop e folklore latinoamericano. Ispirato dalla sorella maggiore, ha iniziato a scrivere canzoni all'età di 8 anni e a registrare i suoi primi demo casalinghi a 12 anni. Ha pubblicato il suo brano d'esordio Tus Vueltas alla fine del 2021. Ha fatto parte della crew Bajo West, dove ha impresso nelle sue liriche le esperienze vissute nel quartiere. Nell'agosto del 2022 ha pubblicato Milagrosa, un brano caratterizzato da una base musicale innovativa diventato rapidamente virale sui social network.

0: cambiar. Me escapé, mi alma estaba cansada. No tengo futuro, lo tiene mi padre.
1: Ecco Milo J con questo brano Milagrosa. E nel febbraio del 23, insieme al produttore Tayù, ha pubblicato Rara Vez. Il brano ha raggiunto il primo posto in 18 paesi e ha totalizzato centinaia di milioni di riproduzioni a livello globale. Con passo deciso ha fatto la storia diventando l'artista più giovane a registrare una sessione con il celebre produttore argentino Bizarrap. La pubblicazione dell'EP realizzato insieme, che comprendeva la Bizarrap Music Sessions volume 57 e brani come frutto, ha raggiunto la vetta delle classifiche internazionali. Alla fine del 23 ha pubblicato il suo primo album in studio, 111, con collaborazioni di artisti internazionali come il messicano Peso Pluma e l'argentina Nicki Nicole, con la quale ha pubblicato anche il successo di Spara, ottenendo una nomination al Latin Grammy. Milo J ora con questa bella canzone, Fruto.
2: Quando llegará el día de mi suerte, de que antes de mi muerte.

0: se va.
1: Con questa pubblicazione, Milo J ha ottenuto il riconoscimento internazionale per essersi allontanato dall'algoritmo della trap commerciale di massa, portando oltre i confini nazionali la poesia e i suoni autoctoni del folklore del Cono Sud. Grazie a questo album, la sua carriera internazionale è esplosa. Inoltre, ha stabilito un record ai più importanti premi della musica argentina, i premios Carlos Gardel 2026. Milo J si è consacrato come il grande vincitore, portando a casa 12 statuette, tra cui l'ambito Gardel de Oro. Attualmente è impegnato nel suo La vida era más corta tour mundial, che comprende anche il suo iconico omaggio ai ragazzi e ragazze argentini, Bajo la piel.

Interpretazione di questo pezzo di Salgan, interpretato da Violent Tango, la canzone intitolata A Fuego Lento. Ultimo brano musicale del nostro programma, ricordandovi che sempre potete ascoltarci dalle 9 alle 10 ore Argentina, dalle 12 alle 13 UTC, tramite le onde corte, frequenza 15.770 kHz, grazie a WRMI, grazie agli amici del Relay locato a Miami. Vi salutiamo, vi ringraziamo, Giuliana Spatafora e Marcella Iara, vi aspettiamo domani e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. Ciao!